0: We're trying to get the people to sit down.
1: Dicendo che gli sta piacendo molto suonare qui, vorrà suonare per due ore e mezza. State calmi e tranquilli. Questi qui davanti, tornate leggermente indietro, sedetevi e potrete parlare tutti, anche quelli da giù. Seduti, non c'è problema, lo spettacolo dura due ore e mezza. Calmi.